0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Cuando suona, ci pensa per te. Fama di me. Fama di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha. Fama di me.

0: Tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Cuando sona, ci pensa per te. Fama de me. Fama de me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha.

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime e Sofia, non ci ricapilla, non cuorne curalla.

di lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesi, una crasta le specchie.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprir l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di jazz band. Voglio scoprir l'America,

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprire l'America, la Marilyn Monroe, la donna supersonica che l'atomo spezzò. Vive laggiù in America la bella Marilyn, che anche già sai più morbida d'un ritmo medium swing. Ha più curve d'una strada di montagna, chi la vede può impazzire. Figuratevi signori che cucagna se io la potrò rapir. Se scoprirò in

solo non mi puoi capire. Troppe belle donne m'han tradito, giurandomi amore, il solito amore. Amico, whisky, il tuo profumo delizioso è più sincero in bocca che gli uomini. Ora sai perché ti chiamo amico? No? E mai più scaldare ti potrò.

grazie di cuore. E dondolando mi incammino e vado incontro al mio destino. Ci rivedremo, amico, whisky, quando l'altro amore